of Josie. Kere muso wa Afrika Borwa wa demokrasi wa African National Congress o eteletsweng pele ke ntate Cyril Ramaphosa le Government of National Unity o na le menyabuketso o tla ka di funding ho etswa di conference ho etswa di seminara ho etswa di leadership ho etswa sena ho etswa gore ho thwe batho itheheleng mosebetsi. Di sithaki tsena di teng di tswile ho thwe batjha tlohong le tlo fumana experience tlohong le tlo ithuta tshebetso. Experience o e tholang mono eng o ka e tholang mono o ka iqalla mosebetsi. La o ka ya bo Alex Moloman motseng wa Alexandra hona le magutlwana gutlwana a batjha mono mo teng ho etswa bo di skills development batho ho thwe ba ya ithuta hore motho ha o tswa mo o kgone ho iqalla kgwebo e leng ya hao o ithehele mosebetsi o thehele le baba ke mmuso. BEE e teng tjena mmuso o itseke mmuso o emo duma thaba ka BEE o re lekgale BEE e etseditswe re ngwana mothemotso a phahame moruong.

Mamedi ele shume metsotso re ho renga ya bosupa a ke re bona di papadi tsa di quarter final tsona se di thaguile tsena tsa papadi ya tennis ka mana ka Italian Open me di quarter final ka le tlhakong la banna di thaguile tsa tseng lena la ka jeno a ke re bona gona e be di ntse di tsamatsa majwanga mamedi wa tshebeletso 011 papadi ntse tswala pele hona jwale ke papadi ya pakeng tsa Casper Ruud o ntsa nkana mono lena ka Chanova Ruud o tswa mane na hinya no way mo tswang teng Erling Haaland a bapalanga setlhopha sane sa Manchester City me setenya pele Casper Ruud we hapile ka 6-1 me seta bobedi hapwe ke na ka Chanova ka 6-1 me ha jwale bakene seteng ya boraro e eteletsweng pele ke yena Casper Ruud ka 2-love me horenga yane ya borobedi ha e fitile ka metsotso e mashome a mararo re tla bona papadi ya bobedi ya quarter final pakeng tsa yena mhlakanani wa Jorda a tswang ka Spain o tlankana le yena Dadiri a tswang gona kana yenyeno ya Italy mo papadi tseno di tshwaretseng a teng tsatsi la usane ho tsena tsa di quarter final hape ka tlhakwang la banna Jannik Sinner o tla bapala le Andre Rublev o tla bo kopane Italy le naha ya Russia athe papadi engwe ya di quarter final tla bapakeng tsa yena Landaluce wa ka Spain o tla ba kopane le Daniel Medvedev wa naha ya Russia ke tsona tseno mamedi tse amananga le papadi ena ya tennis ka lehlakoreng lena la banna a ke re bone ka mona ka bo mmehe hore na ebe di quarter final tsona di ntse di tsamatsama jwang hobane wa bonala ho bile le dibapadi tse ding tse bileng bonolonolo ho tse ding tsa dibapadi kwano re bone jwalo Coco Gauff o ile a fetela mokgatlhelong wane wa di-semifinale ha ne a hlola jwalo Andriva ka 4-6, 6-2, 6-4 athe yena Kistia yena a hlola Ostapenko ka 6-1, 7-6 mme ho no bolela hore Coco Gauff o tla bapala jwalo le yena Kistia tsatsing la hosane di papading tsa di semifinal empa ke re shebe ka jeno bane di quarter final tse ding hape ke di teng ke di papadi tse pedi ka lehlakong lena la bomme Jessica Pegula o sa tswa hlolwa ke Iga Swiatek ka 6-1 6-2 hore nya bosupa tlara ke tswa kwano ho tloba le papadi e matla hape pakeng tsa yena ka mane Elena Vilotina le Elena Rabakina e tla bengwa di papadi tse matla ho lo tsena tsa di quarter final Coco Gauff yena he ho sane hore nya pili thapama o tla kwapana jwalo le Kistia ele papadi ya pele ya di semi-final mme a se kgona go dilotomanya he ntho tsena mamedi wa tshebeletso ya 011 gore na di tsamatsamatswa a se kgola dilotomanya mono mme re fumana gore Jessica Igor Saget o tla bapala papadi ya semi-final ho mohlodi pakeng tsa Elena Vitolina le yena Elena Rabakina eya ke tlabe re dithotse gona o sane re tlabe re di to tsengwana mme hona tsona di tsamatsama jwanga ke tsona tse amananga le papadi ena ya tennis mamedi ke bua jwalo ka Italian Open tsentseng go neletsa tsona fela jwalo ka bongwe ka bobedi ka boraro ka bone mme taba tse dintse ke sa tswa di fumana he mamedi wa tshebeletso ya 011 ke tse hlalosang ha di bapadi tsa Baroka FC di hana ho ya boikwetlisong ka ha ba re sehlopha a se soka ba se bapatala moputso wa bona wa kgwedi le kgwedi ka jeno ne tshwanetse be di bapadi di le ba boikwetlisong goreng ya leshome ya oseng ka mane ka seleteng gamphatlhele Limpopo ya bahe di bapadi di hana ho ikwetlisa mono tsa re go hang fela kgwedi yane ya Mmesa e leng April e le kgwedi e fetileng ha ba fumana moputso wa yona ha jwale Baroka mamedi se tswile le king yane ya Mtsepe Foundation Championship e se le ka mane ka o safa ABC Mosepe ya ho santsane ho setse fela papadi e longwe ba hapile dipapadi tse nne fela ha e sa le selemo sena sa dipapadi se thwasa ebile se fitlha pheletsong ka tsatsi la Sontaha mme ba tlo bapala le Pinting City ya ka Sontaha ka mane ka Leboa Gomu ntse le ka mono ka provinceng eno ya Limpopo modula stulo le nyana Kurishi Mphahlele o hlilo galeme dibapadi ka bo gale bona ba sale hore ba ye boikwetlisong e seng jwalo he o tlanka dikgato hobane mohanto ono wa bona ka ba boipiletso bono ba bona ha bo molaong le maobane wa utlwala mamedi go amfela ha ba ka ba baikwetlisa mme ba ntse ba batla jwalo meputso eno ya bona. Hey,
ya ke tsona tse ho empa he safu e le mogatlono la langa ka pa o metseng di bapadi union ya di bapadi e boletse ona se hlopha se ka leba abc motsepe ka pa sa leba kae e bang se so patale di bapadi batla lata botsamaisi bo patale di bapadi e bang se hlopha se sena chelete batla nka di sebediswa tse ba bonang hore ba ka di rekisa e hore ba khoda ho lefa di bapadi e gibile ka mogobe tlhalositseng ka teng mmamedi hleke qaqise wena ba itse banga bemba se hlopha mhlomong ha le mong ka papala babedi ka papala bararo le matlo a bona a ka rekiswa ho re fela ho fumana chelete ya ho ropa tale di bapadi me ka nete ke tseding tsa dintho tse leng he dintse di etsa hala mamedi wa tshebeletso ya 011 re tla bona ona etla fela ka yo baneng mongadi shukiri shuriki mphahlele o itse o la ba romela longwa lo re se ba setsanga ha se molawong ba tswala pele ka boikwetliso me o re he e batlang ka qeto hona ka no rona e be ke di feng ke se feng seo batla sietsa ka pa di bapadi tseno di tla fuwa kotlo ka pa ho tla etsa la nge mamedi ho hamfela ha re tsebi mono rona e be di eme eme jwang empa he ke tsona tse re sa tswa di fumana he mamedi wa tshebeletso ya 011 ho re ka nnete di bapadi tsa baroka ha di so lefuwe.